Issa, questo che pensa che non sono negativo, questo è tutto che in giro, there's photos and videos, che non ti è mai semplicemente che vengono in giro. So, cada one che si è molto che sta in Big River First Nation Family Fun Day, che sto ma, da mamma week, so squash, tante we meet the week, tante we ci meet the week, tante we mi do tutti meet the week, ni so che mi c'è July, Miami Beach.